ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposti a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presi tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

Però Catenazzo, che donna sei, io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio letto ci scommetto.

Catenanzo, che donna sei, ballo come un diavoletto, ballo anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero.